Vamos a hacer un poquito de funky. Buonasera a tutti. Ciao Cuba. Hola Cuba. Hola América Latina. Hola mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáte? Un saluto dall'Italia a tutti voi. Io sono il solo che habla un idioma differente in questo scenario, però è un solo idioma. L'idioma è lo spirito della pace che nosotros compartimos hoy. Grazie. Vamos a divertirnos, eh? Un pochino de funky, vamos a hacer un pochino de funky, ok? Funky italiano, ok? Cubano, funky italiano, funky mundial, funky latinoamericano. Vamos, 1, 2.